0: Un grand merci à vous, Sophie Demogé, pour cette émission. Un brin de musique classique à retrouver sur le site rcf.fr.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.

0: Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.
1: RCF Notre-Dame, il est 11h.
2: L'écho en commun, Bérangère Loup.